seconda stagione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa nella memoria del cuore immacolato di Maria. Domandiamo perdono. Signore, che sei nato dalla Vergine Maria, Kyrie eleison. Cristo, che hai unito Maria alla tua opera redentrice, Christe eleison. Signore, che hai reso Maria partecipe della tua gloria regale, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, per sua intercessione concedi anche a noi, tuoi fedeli, di essere tempio vivo della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la loda e la lode davanti a tutte le genti. Parole di Dio. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farle sedere con i nobili e assegnare loro un trono di grazia.

0: Beata la Vergine Maria,
1: Amen.
0: Custodiva la parola di Dio meditandola nel suo cuore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del tuo nome, per i nostri, tutta la sua santa chiesa.
0: Accogli, Signore, le preghiere e le offerte che il tuo popolo ti presenta nel ricordo della Beata Vergine Maria, e donaci il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Giusto, o Padre, è il nostro desiderio di lodarti per le virtù di tutti i tuoi santi, ma principalmente per la grandezza della Beata Vergine Maria, di cui oggi ricordiamo il cuore immacolato. Lei sola, per singolare privilegio, era piena di grazia, che generando il Redentore per virtù dello Spirito Santo è diventata la madre di tutti i credenti. E noi, tuo popolo, a lei devoto, uniti ai cori degli angeli, esultanti cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, dei quali conosci la fede e la devozione. Essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno e fa che per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine eterna. Anche a noi, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito del Signore, preghiamo. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E e con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che in questa celebrazione, in onore di Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

tutto lo rifà.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, ci raduna il dolore e il ringraziamento per la vita di Maria che riconsegniamo alla Trinità. Supplichiamo la Divina Misericordia perché ci conceda di vivere con tutto il cuore questo momento. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi a Maria, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, disceso dal monte di Dio, l'Oreb, trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia disse: «Vai e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
1: Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
1: Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
0: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
1: Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
2: Ci alziamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Ci sediamo. Il Salmo responsoriale ci ha fatto ripetere più volte questa frase: sei tu, Signore, l'unico mio bene. Come facciamo a verificare che non si tratti solo di una frase? Che possibilità abbiamo di vedere nella vita che Cristo per una persona diviene realmente l'unico bene? Cioè che non c'è amore più grande, che non c'è desiderio più grande, che non c'è aspettativa più grande. Lo vediamo quando la vita ci mette alle strette. Perché quando tutto fila via liscio, sono tutti bravi. Sono tutti buoni, sono tutti capaci. Quando la vita ci mette alle strette, lì si vede qual è la speranza che ci sostiene, se c'è. Qual è il bene a cui ci siamo affidati, se c'è. La prima lettura ci ha riportato un episodio antico. Eliseo viene incrociato da Elia, dal grande profeta Elia, il quale, con il gesto del lancio del mantello, chiede a quest'uomo di cambiare vita, addirittura di lasciare il padre e la madre. Inizia una nuova famiglia per lui. Può capitare anche questo nella nostra vita, che siamo costretti a diventare grandi senza la cura, l'attenzione e tutto quello che di solito troviamo in una famiglia. Lì si vede qual è il nostro vero e unico bene. Il Vangelo ci ha presentato invece una scena nella quale ci ritroviamo dopo molti anni ancora spesso invischiati, e cioè con il rischio di giocare noi a fare Dio, giurando, spergiurando, credendo di poter avere in mano noi le redini della realtà. Gesù dice: state al vostro posto, non giurate, perché non siete capaci di trasformare neanche il colore di un solo dei vostri capelli. Sì, li tingiamo, ma è una finta. Cambiamo la facciata, ma la sostanza delle cose noi non siamo capaci di cambiarla. La verità di una persona non siamo capaci di cambiarla. Lì si vede se uno ha un vero bene nella vita da seguire o se è costretto a inseguire tutto quello che riesce a racimolare per far finta di, per giocare a, per credersi un'altra persona. Per questo Gesù chiude con questa frase lapidaria: piuttosto che preoccuparvi di giurare o di spergiurare, voi siate tra quelli che dicono o sì o no. Tutto quello che c'è di più viene dal nemico. Noi lo diremmo così: pensate, preoccupatevi di essere uomini e donne tutti d'un pezzo. Ecco, la vita delle persone che incontriamo, la vita di Maria, la vita che desideriamo anche per noi così, assomiglia alla vita di coloro che hanno Dio come unico bene
quando si avvicina ad essere la vita di uomini e donne, tutti di un pezzo, che sono in grado di affrontare tutto, gioie e dolori, fatiche e letizia, incomprensioni e armonie, con la schiena dritta, senza bisogno di trovare ogni volta un trucco per aggirare l'ostacolo. Siamo fortunati perché nella nostra vita non mancano persone così. Ciascuno di noi può, in un attimo di ragionamento interiore, far venire a galla nomi e cognomi di persone che vivono così. Non perché sono dei superuomini o delle superdonne, ma perché si vede che sembra che quasi non sono come noi. Cioè, hanno incontrato realmente qualcosa di più grande. Realmente non sono in balia del vento, delle mode, di come va la vita, se va bene sono contenti, se va male sono tristi. No, c'è in loro qualcosa di più grande che viene prima di tutte le possibilità che possono accaderci. Questo è una grande grazia, perché se manca a noi di vivere così, possiamo imparare, guardandoci attorno e guardando uomini e donne che vivono così. Li chiamiamo amici, a volte sono i nostri genitori, a volte sono i nostri fratelli e sorelle, a volte sono i nostri parenti, a volte sono i nostri colleghi al lavoro, a volte sono i nostri vicini di casa. Sono quelle persone che Dio ci manda perché capiamo che cosa vuol dire essere generati anche se siamo già grandi. Ci viene voglia quasi di nascere una seconda volta per vivere tutta la vita così. Non si può, ma il desiderio già cambia il presente. Affidiamo questa sorella alla Trinità. La Trinità ha un modo tutto suo di accogliere le persone che ritornano dopo il cammino sulla terra nella casa di Dio. E cioè ce le restituiscono. Dio non deruba mai, Dio restituisce sempre, centuplicato quello che gli viene affidato. Inizia adesso il tempo di questo centuplo. Tutto quello che la vita di questa donna ha consegnato alla nostra, pian piano, secondo come si muoverà la nostra libertà, fiorirà. Fino a dove noi non lo sappiamo, ma con questo desiderio che anche la nostra vita come la sua sia una vita totalmente affidata, capiti quel che capiti. Noi non possiamo scegliere le sfide che ci arriveranno, e neanche le gioie, capiti quel che capiti. Domandiamo anche per noi il dono di una certezza tale, di una sicurezza tale, di una letizia tale, che potremo anche essere costretti a camminare da soli, ma sapendo bene la meta, farlo senza paura. Chiediamo questa grazia, carissimi, una vita senza paura, uomini e donne, tutti di un pezzo, il pezzo che Dio ha messo dentro di noi, che è il suo amore infinito. E chiediamo alla Vergine Maria di riaccogliere questa figlia là dove tutto trova finalmente pace, finalmente compimento, finalmente la possibilità di una riconsegna a noi, che se fosse per noi sarebbe impossibile, ma grazie a Dio la scopriremo giorno dopo giorno nei particolari del nostro quotidiano. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Maria. Supplichiamo la tua clemenza, possa incontrare come giudice misericordioso il tuo Figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Maria, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Maria.
1: Canto numero 247.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Maria giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio della nostra sorella Maria, le rivolgiamo

0: Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Maria, perché lasciato questo mondo viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. L'eterno riposo, non a lei, o Signore. Splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Questa nostra sorella e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

funziona, funziona. Funziona.

del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Se lodato e ringraziato ogni momento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso pensiamo alla resurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le

anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero pensiamo all'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero pensiamo alla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero pensiamo a Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero pensiamo, Maria è incoronata Regina dell'Universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
La gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra letizia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora tutta consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre di Davide, Torre d'Avorio, Casa d'Oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Veri Cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo con la supplica alla Madonna. Ricordati, Pissima Vergine Maria, che non sei mai udito che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia stato abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini, da te vengo, dinanzi a te mi prostro, gemendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma ascolta, benevole ed esaudisci. Amen. Se l'ho dato Gesù Cristo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe, e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile, e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
1: Noi siamo suo popolo e gregge che Egli guida.
0: Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
1: Noi siamo

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Come mai spesso siamo sfiniti? Come mai la vita ci sembra un peso insopportabile? Per tante ragioni questo può nascere, per tante ragioni può nascere questo sospetto nel nostro quotidiano. Per esempio, può nascere perché ci accorgiamo che i figli, ormai diventati grandi, non ci considerano più e ci cercano solo se hanno bisogno. Può nascere perché in casa magari non ci si intende più. Può nascere perché il lavoro prende una piega che non è quella dell'inizio, e andare al lavoro all'inizio era entusiasmante, adesso è insopportabile. Può nascere perché la solitudine arriva a mangiar via le giornate. Può nascere per tanti motivi, la salute vacilla, insomma sono tante le ragioni nella nostra vita che possono insinuare l'idea di essere sfiniti. Però Gesù ci rivela il vero motivo che può portare una persona a essere sfinita: quando non sta seguendo nessuno. Questo è il vero motivo dello sfinimento. Le pecore sono sfinite perché non hanno pastore. Quando uno non ha un pastore, cioè quando non ha nessuno da seguire, subito cosa fa? Si agita. Anziché investire le energie nel fare passo dopo passo con calma tutto il percorso che serve, ciascuno il suo, dietro a uno, inizia a guardarsi attorno e una volta di qui, una volta di là, una volta da retta a uno, una volta da retta a quell'altro, si sfinisce, si disperde, si distrugge in tutte le cose di cui il mondo è pieno zeppo. Questo è un primo indizio che ci aiuta a cogliere la preoccupazione di Gesù. Che cosa fa Gesù? Non è che fa la predica alle pecore perché non c'è il pastore. Chiama lui i pastori. Chiama i 12. Si preoccupa che non manchino i pastori. Ma qui c'è un secondo aspetto curioso. Perché Gesù che criterio usa per scegliere proprio quei 12 lì e non altri? Misterioso. Scatta un metodo della preferenza per questi 12 uomini misterioso a loro stessi, perché sappiamo tutti, abbiamo sentito i loro nomi, che fine faranno, cosa combineranno questi scelti come pastori.
Eppure Gesù è convinto che a questi uomini basti e basterà la sua preferenza nei loro confronti, dichiarata da subito nel Vangelo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, chiamati a sé i suoi. Di cosa abbiamo bisogno noi se non di questo? Che lui ci chiami a sé e di sentirci suoi. Chiamò a sé, sono già suoi, ma li chiama a sé, perché se non sono lì con lui, non basta neanche essere suoi. Chiamò a sé, occorre che stiamo lì attaccati a lui. Facciamo subito, carissimi, il test di quando non siamo attaccati a lui. Qualsiasi cosa ci tira o da una parte o dall'altra e diventiamo capaci di fare anche le cose più cattive, perché poi non è che uno sta tutta la vita trascurato, non è che uno sta tutta la vita snobbato, a un certo punto si fa sentire e allora lì scattano i casini più grandi che possiamo combinare, perché uno è come se cercasse nella risposta dell'altro la consistenza di sé. Invece qui Gesù ci rivela che la nostra consistenza non è nella risposta degli altri, che possono anche non capire e anche per tanti anni, ma è nel fatto che lui ci chiama a sé e ci fa suoi. C'è un ultimo particolare curioso che riguarda il comando, perché Gesù non chiama i 12 e dice ma adesso fate una riunione, vedete un po', votate qual è la cosa che vi sembra più utile fare per il mondo. No, no, da lui i comandi, dice lui cosa devono fare. Non è una chiamata così a caso, sulle buone intenzioni, sulla generosità. Mettetevi d'accordo e vedete, chiamate qualche esperto che vi spieghi bene com'è la società e poi vi muovete di conseguenza. Questo lo facciamo noi, perché non abbiamo capito nulla del metodo di Cristo. Ma Gesù all'inizio non ha fatto così. Non ha mai fatto così. Ha dato lui gli ordini ai suoi. E quali sono questi ordini? Sono ordini di cose che non si possono fare. Gesù ordina cose che loro non possono fare, che nessun uomo può fare. Risuscitare i morti, guarire gli infermi. Non c'è neanche un medico, sì, Luca forse, ma quello che Gesù intende è un'altra cosa. Purificati i lebbrosi, scacciati i demoni. Cioè, Gesù ordina agli apostoli cose che gli apostoli non possono fare. Perché? Perché quando capiteranno si accorgeranno subito chi è il vero protagonista. Che non capiti a questi uomini scelti come pastori di credere di essere pastori perché sono bravi loro, perché riescono loro. L'unico pastore è Cristo, l'unico Signore è Lui. Loro saranno solo degli strumenti. Lo capiamo da una finezza che l'Evangelista Matteo riporta quando Gesù dice ai dodici una cosa ancora più strana: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Come? Lui ci andava. Abbiamo in mente tutti l'incontro con la samaritana, uno dei più belli del Vangelo. Lui andava dai pagani e dai samaritani, perché dice ai suoi di non andare? E fa una raccomandazione, anzi, non andate lì e dice piuttosto rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Per evitare un altro rischio, quello della riconquista. È come se dicesse a questi, non mettetevi in mente che c'è un mondo da conquistare, ma ci sono dei cuori da risvegliare. Andate a risvegliare i cuori di chi si è addormentato, quelli che già sono stati scelti e se ne sono dimenticati, come può accadere a noi. Non andate fra i pagani e con i samaritani, perché lì ci vuole un altro metodo, lì ci vado io, difatti farà così, lì vado io e li porta dietro per vedere come si fa a star di fronte a uno che ha scelto un'altra cosa. Ma la vera sfida è far riconquistare le ragioni a chi le ha perse e far ridire di sì a chi ha già detto di sì alla fede
e se ne è dimenticato. Come può accadere a noi che abbiamo già detto di sì, siamo già cristiani, ma a volte ce lo dimentichiamo? Il primo compito che Gesù ci affida è questo: risvegliare ciò che c'è già. Agostino usava una frase potentissima e molto efficace: diventare ciò che siamo. Diventare ciò che siamo. Chiediamo questo dono stasera alla Madonna, perché nella sua infinita tenerezza ce lo conceda: diventare ciò che siamo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore, dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Sostieni, accompagni e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che, attraverso la vicinanza della comunità cristiana, sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i defunti, Maraffa addolorata, che questa settimana è tornata alla casa del Padre. Il Signore misericordioso la accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: In memoria dei defunti, Scalzo Francesco, Dino, Peri Daniele, Luca Tuorto Maria, Terlizzese Domenico, per i meriti di Cristo, godano la vita senza fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, nella tua immensa bontà, le suppliche del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 220.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a Te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei

per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo la partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Trovate oggi la rivista Scarp de Tennis, come tutti i mesi, e l'ultimo numero della Porziuncola prima della pausa estiva, poi riprenderemo a settembre. Ricordo soltanto che per noi a Sant'Ambrogio troverete le modifiche di orari delle messe per l'estate a Cristo Re e a Sacra Famiglia. Da noi non ci sono modifiche, gli orari saranno sempre i soliti, sia nei giorni feriali che alla domenica. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Numero 133.